la capiavo nel cabaret, e la faccio l'idea moquette, come un palco unico un pool, e il dueños de Liverpool, e después di un breve impasse, entrava